0: Beck e poi nel ruolo del capo fondatore degli X-Men, lui interpreta il professor Charles Xavier. Allora, siamo nella 29esima settimana dall'inizio dell'anno, sono trascorsi 194 giorni e ne restano 171 alla fine del 2026. Tra qualche giorno saremo a 200. Il sole sorge alle 4.47 e tramonta alle 19.44, la luna si leva alle 3.04 e tramonta alle 19.25. Perigeo lunare alle ore 9, distanza dalla Terra 359 milioni di chilometri, penso che sia più o meno così. Aforisma del giorno: detto è colui che sa quello che conosce è insignificante, confrontato a quello che non conosce. Proverbio del giorno: chi 100 ne fa, una ne aspetta. E allora se siete a 99 fermatevi, se no poi dovete aspettarne una. Ma una che aspettiamo è la prossima canzone, perché noi andiamo avanti con la musica, e perché la musica è prima di tutto sigletta finale.
1: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno su Radio Arbresh International.
2: Radio Arbresh International.
0: Allora, prossima canzone, proprio per scacciare la malinconia, noi ci ascoltiamo proprio Malinconia di Roberto Soffici.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Spot.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
1: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
1: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
1: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
3: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende

0: della notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 54 440. Seguici sui social Radio Arbrescia International. Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
1: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia de Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle. E dalle 23.30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
2: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
3: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
4: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
3: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza. casa per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: History Music.
10: History Music.
9: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni.
10: Le canzoni.
9: Che hanno fatto la storia della musica.

Elton John, Your Song, le vostre canzoni, la vostra canzone la dovete scegliere voi. Noi qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht logicamente cercheremo di esaudire tutte le richieste. Adesso c'è un buongiorno anche da parte di una nostra ascoltatrice che dice così: nessuna giornata può iniziare senza il messaggio del buongiorno, e noi lo giriamo a tutti i nostri cari amici ascoltatori, perché se siamo in sintonia è anche questione di feeling, e quindi cocciante Mina.

0: Questione di feeling, Riccardo Cocciante e Mina, brano del 1985 tratto dall'album Il mare dei papaveri. Bellissimo, tutto bellissimo. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo, cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va, ma adesso c'è la pubblicità, rimanete sintonizzati.
1: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot.
3: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
4: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
4: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
4: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
5: Notaro, ti fa strada! C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
6: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
7: Hai ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
8: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
9: Regalati la gioia che si respira qui, Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
10: L'Agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo Nonostrano. Gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
9: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
11: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
12: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
11: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
12: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
11: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
13: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
14: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
13: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
14: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
13: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
14: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
13: E servizio navetta 9 posti.
14: Comodo, sicuro, puntuale.
13: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
14: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
15: Dal 1987 Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione, laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
16: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
17: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
16: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
17: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
16: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
17: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Radio Arbrush International, time.
20: Sono le 8 e 3 minuti.
21: È l'ora di consultare il mago Domenico.
22: Per raggiungere amori impossibili.
21: Telefona subito allo 360 85 56 77.
20: Radio Arbrush International News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
1: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
3: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è. Mediazione al photo finish sulle preferenze.
1: In Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 i morti e 7 i feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
3: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i Championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa. Sentiamolo.
23: Tutto, c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
1: E con le parole di Sinner è tutto, a più tardi.
24: Questo programma è offerto da
25: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro, telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
26: Radio Arbrescia International, meteo.
27: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
28: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
29: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Buon lunedì, buon inizio settimana con una canzone che adesso ascolteremo, Zingara, la canzone che vinse l'edizione 1969 del Festival di Sanremo, che fu presentata in coppia da Bobby Solo e Iva Zanicchi. Quest'ultima versione è la più conosciuta, anche se quella di Bobby Solo fu prima in classifica in Italia per 2 settimane. Zingara.

0: su Radio Arbrescia International, Bandiera Gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera Gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Spot.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
4: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
5: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
6: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
5: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
6: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
5: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
6: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
5: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
6: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
7: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
8: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione.
2: Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di Nolo Mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza.
9: DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
11: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
10: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
11: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
11: Prenota ora allo 0981 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
10: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
13: Dal 3 al 15 luglio, offerte imperdibili. Caffè Motta in capsule compatibili Nespresso, assortite, confezione da 10 a solo 2,29€. Olio extravergine di oliva Clemente Ulisse, bottiglia da un litro, solo 5,39€. Pasta di semola di Vella, formati normali e assortiti, confezione da un chilo a appena 97 centesimi. Cornetto Algida, gusti assortiti, confezione da 6 per 450 grammi, solo 4,29€. Tonno all'olio d'oliva Nostromo, confezione da 6 per 60 grammi, a 3,99€.
14: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
15: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
16: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
15: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
16: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
17: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania,
18: e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
19: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia.

0: Radio Arbrescia International. Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_basso Dynamic Sport.
1: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
7: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
8: Pagamenti comodi e personalizzati.
9: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
10: Seguici sui social.
11: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria,

0: Tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Min Crusco, il gusto della tradizione nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Min Crusco, Min Crusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
1: Il 24 luglio ti aspettiamo da Min Crusco a Castrovillari per l'80-90 Dance Party, live band Max Power, tributo ai mitici 883 e il DJ set di Adal Wolf from Radio Arbresh International. Info e prenotazioni al 379 18 50 345. Non mancare.
0: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
2: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
3: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
4: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi, tutto in un unico posto? Scegli Media Technology. Vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui. Attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del servizio Sisal per pagare bollettini, PagoPA e richiedere visure in modo semplice e veloce. Sei un insegnante? Da Media Technology puoi utilizzare il bonus carta del docente. E per i neo maggiorenni, converti subito la tua carta cultura. In più, puoi acquistare tutto ciò che desideri con comode rate a tasso zero. Media Technology ti aspetta ad Acri, in via Niccolò Copernico 113. Chiama ora lo 0984 95 35 87 e seguici sui social per scoprire tutte le promozioni. Media Technology, innovazione, servizi e convenienza a portata di mano.
5: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
6: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
8: Tenga, questo è lo scontrino.
9: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
8: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
9: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
10: Qui Discount. Via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
11: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music. Su Radio Arbrescia International. Le canzoni. Le canzoni. Che hanno fatto la storia della

Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Oggi è una splendida giornata di sole, ma come dice una frase che ci è appena arrivata su WhatsApp, se la vita minaccia pioggia, tu conserva sempre un raggio di sole dentro di te. Buongiorno, una frase che ci è arrivata su WhatsApp, noi la giriamo a tutti i nostri cari amici ascoltatori e insieme a questa frase una canzone da parte di Modestina da Francoforte, che con la canzone Poema di Andrea Consorti vuole fare un saluto a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a Gaetana.

0: Il poema che ci ha portato alla pausa caffè era quello di Andrea Consorti, quindi adesso ci dobbiamo fermare un attimo, ci sono i consigli per gli acquisti, ma è il momento della pausa. Pausa caffè, pausa camomilla, pausa caramella, fate quello che volete, ma l'importante è che pensate anche quale potrebbe essere il brano da mandare in onda qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia. Pubblicità.
1: Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
2: Spot. A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, l'assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada.
4: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincar Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
5: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
6: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
5: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
6: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
5: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
6: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
5: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
6: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
7: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
6: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
8: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici,

0: esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green diventa blu.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
2: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te. Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.
0: Gioie e meraviglie di Giuseppina Manieri, dove l'antica arte del pizzo chiacchierino diventa gioiello. Creazioni uniche, raffinate, da indossare e vivere.
3: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
3: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
0: Seguici su Instagram Gioie e meraviglie.
3: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
4: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
5: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
6: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
7: Il 26 luglio vivi Calabria, terra mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbresh International. Prenota ora su ristorantemeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbresh International. Time.
10: Sono le 9 e 8 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico
12: per togliere invidie e malignità.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Arbresh International News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Le tensioni per il controllo dello stretto di Hormuz riaccendono la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
14: Il conflitto russo-ucraino, 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
15: Polemica sulla decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario alla summit convocato da Marco Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.
14: E la cronaca ci porta a Cagliari, dove, respinto da un insegnante di danza, un 52enne ha prima tentato di ucciderla con una fucilata e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. Secondo Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo aveva provato invano a iscriversi a un corso privato di flamenco anche nei giorni precedenti il folle gesto.
15: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
14: Lo sport in chiusura, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire due volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. Per il calcio, invece, vigilia della sfida tra le fantastiche quattro al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina alla stessa ora.
15: Ed è tutto. A più tardi.
16: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
17: DR, dischi in prima linea.

0: Buondì, buon lunedì, cari amici ascoltatori. Volevo farvi ascoltare un brano, ma non abbiamo il tempo necessario e quindi vi devo dire una cosa, anzi tre cose. Non si possono nascondere, sono tre cose: il giorno, la notte e la verità. E la verità adesso dice che c'è la pubblicità, non ci possiamo nascondere dietro un dito. E quindi rimanete sintonizzati, ho dei brani da farvi ascoltare, ma ne possiamo aggiungere tantissimi, ancora c'è tantissimo tempo a disposizione, restate sintonizzati.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbrescia International.
2: Spot.
3: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti alimentari, alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare.

0: Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbrèche for you, Arbrèche for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrèche for you.

Se ci state seguendo, ok, già lo sapete, ma se vi siete solo adesso imbattuti su queste magiche frequenze, è mio dovere informarvi che state ascoltando Radio Arbresh International. Questa è Bandiera Gialla, io sono Gianni Canadè e ho una canzone da farvi ascoltare grazie alla richiesta da Anna Maria di Schiavonea, che con questo brano saluta la sua nipote Anna. Un saluto anche per me e a tutti voi che siete in ascolto. Un giorno insieme, i Nomadi.

0: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
4: Quest'estate vivi la magia del roof open space della griglieria nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
5: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
6: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
7: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
6: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
8: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: arrivata.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi. Tutto in un unico posto? Scegli Media Technology. Vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui. Attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del servizio Sisal per pagare bollettini, PagoPA e richiedere visure in modo semplice e veloce. Sei un insegnante? Da Media Technology puoi utilizzare il bonus carta del docente. E per i neo maggiorenni, converti subito la tua carta cultura. In più, puoi acquistare tutto ciò che desideri con comode rate a tasso zero. Media Technology ti aspetta ad Acri, in via Niccolò Copernico 113. Chiama ora lo 0984 95 35 87 e seguici sui social per scoprire tutte le promozioni. Media Technology, innovazione, servizi e convenienza a portata di mano.
2: Cristallo rotto? Non aspettare!
0: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
0: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
0: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
0: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
3: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
1: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
4: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
6: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Kevin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
7: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
8: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
9: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Cari amici, ben ritrovati e sintonizzati per l'ultima canzone della prima parte di Bandiera Gialla. Ci facciamo un karaoke insieme con Alessandra Amoroso, grazie alla richiesta di Rosa da San Lorenzo del Vallo, che ringrazio, saluto e a cui auguro un buon inizio settimana.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: E là, cari amici, allora è finita la prima parte di Bandiera Gialla. Rimanete sintonizzati perché nella seconda parte di Bandiera Gialla continueremo a cantare insieme canzoni come al karaoke. Allora, adesso c'è il notiziario e anche i consigli per gli acquisti. A tra pochissimo, pubblicità.
1: Dal 1976 Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot.
3: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
8: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
9: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
10: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
11: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
12: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo Nono Strano. Gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
11: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
13: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
13: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
13: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
14: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
15: E il primo agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
16: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
17: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
18: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
19: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi.
20: Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
21: Radio Arbrash International, time.
22: Sono le 10 e 5 minuti.
23: È l'ora di consultare il mago Domenico.
24: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
23: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbrash International News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro Teheran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
25: La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, intanto a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
26: La cronaca ci porta a Bologna, dove un uomo di 82 anni avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro sua moglie Gianna di 86 anni, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne, che l'ha rivolta contro se stesso uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta.
25: Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok, in Thailandia, avvenuto nelle prime ore di oggi, ora locale, ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.
26: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
25: La musica in chiusura, il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre tra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
26: Ed è tutto, a più tardi.
20: L'informazione di Radio Arbrash International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrash International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
27: DR, dischi in prima linea.
28: Radio.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati. Buon lunedì, buon inizio settimana. E andiamo avanti subito con il prossimo brano qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Ci è giunto un vocale, vi faccio ascoltare il vocale che presenta anche la canzone.
3: Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon inizio di settimana a tutti. Vorrei ricambiare i saluti a Modestina con la canzone Amedeo Minghi, La vita mia. Grazie Gianni, buona giornata. È tutta per voi, ascoltatore, e anche per te, Gianni.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
4: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
5: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
6: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
5: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
6: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
5: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
6: Notaro, ti fa strada.
7: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire.
0: Officina Carino SRLS dal 1980 offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
8: Dal 1991, la tua mobilità ha un nome.
9: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
8: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
9: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
8: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
9: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
8: E servizio navetta a 9 posti.
9: Comodo, sicuro, puntuale.
8: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 200. 135.
9: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
10: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 100.

0: Buono all'olio d'oliva Nostromo, confezione da 6 per 60 grammi a €3,99.
1: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
0: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 2017. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park. Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
2: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
3: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
2: Mmm, ma è uno spettacolo.
3: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Arbrèche for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrèche for you.
2: Aria di casa mia di Sammy Barbeau. Brano richiesto da Giampiero da Rossano che saluto.

0: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.
1: Spot.
2: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
3: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
2: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
3: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
2: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
3: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
2: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
3: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
5: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi, tutto in un unico posto? Scegli Media Technology, vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui, attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del servizio Sisal per pagare bollettini, PagoPA e richiedere visure in modo semplice e veloce. Sei un insegnante? Da Media Technology puoi utilizzare il bonus carta del docente e per i neo maggiorenni converti subito la tua carta cultura. In più, puoi acquistare tutto ciò che desideri con comode rate a tasso zero. Media Technology ti aspetta ad Acri, in via Niccolò Copernico 113. Chiama ora lo 0984 95 35 87 e seguici sui social per scoprire tutte le promozioni. Media Technology, innovazione, servizi e convenienza a portata di mano.
6: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
8: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale. Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
9: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati, Paradise Beach ti aspetta.
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
11: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
10: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
11: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
11: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
10: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: Cristallo rotto? Non aspettare!
13: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
12: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
13: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
12: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
13: Vi aspettiamo in via Nazionale 341 Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
12: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216 Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
13: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
14: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
15: Nel cuore di Mandaturiccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
16: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
15: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
16: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandaturiccio Centro, nei pressi della Fontana Sabuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
15: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
16: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
17: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
18: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
19: focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
20: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
19: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
21: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana, con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle. E dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
22: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
23: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbresh International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

It's a Beautiful Life, Ace of Base. Noi qui a Bandiera Gialla su Radio Airbrush ce la cantiamo e ce la suoniamo. Beautiful Life, vita meravigliosa, vita bellissima. La dobbiamo prendere per forza così, altrimenti è una tragedia. Pensate un po', siamo già giunti alla fine di questa puntata di Bandiera Gialla, però abbiamo il tempo ancora per una canzone. Brano richiesto da Elisa da Altomonte, e con dedica a un suo amico che rimane anonimo. Mon Amour, Annalisa.

0: Cari amici, eccoci qua, abbiamo terminato anche per oggi con Bandiera Gialla. Rimanete sintonizzati perché tra poco inizia Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri, e vi terrà compagnia fino alle ore 13. Appuntamento per noi invece a domani, dalle ore 7 alle ore 11, come al solito. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra interazione, ma soprattutto per aver selezionato i brani che sono andati in onda. Grazie a voi, logicamente. Bandiera Gialla piace di più, sempre grazie a voi, e io vi ringrazio. Allora, vi saluto con vi lascio con il mio solito ciao, la pubblicità. Un buon proseguimento di giornata, buon inizio settimana, ma soprattutto buon ascolto con la musica di Radio Airbrush International.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
3: Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.
7: Gioie e meraviglie di Giuseppina Manieri, dove l'antica arte del pizzo chiacchierino diventa gioiello. Creazioni uniche, raffinate, da indossare e vivere.
3: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
7: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
3: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
7: Seguici su Instagram Gioie e Meraviglie.
3: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi.
8: gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
9: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
10: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
11: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
12: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
13: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menu degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
14: Il 26 luglio vivi Calabria, terra mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbresh International. Prenota ora su ristorantemeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
15: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
16: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincart Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
17: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Radio Arbresh International. Time.
19: Sono le 11 e 7 minuti.
20: È l'ora di consultare il mago Domenico.
21: Per raggiungere amori impossibili.
20: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbresh International News.
23: Buongiorno dalla redazione.
24: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
25: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot. Il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza russo.
24: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
25: È stato rimpatriato espatriato, il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
24: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
25: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
24: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Oh mia bella madurina,
2: ma che ci frega, ma che ci importa.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
4: Ben ritrovati su Radio Arbrush International, che potete ascoltare sul sito www.radioarbrush.it, e inizia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon lunedì! Oggi è il 13 di luglio, lunedì, cominciamo una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma Verde, Bianco e Rosso, in cui parliamo in lungo e largo d'Italia. Tra pochissimo celebriamo un compleanno speciale, perché oggi, tanto tempo fa, sarebbe nato Giulio Cesare. È di lui che vi racconteremo un po' la storia, ma grazie a lui andremo anche in tavola oggi. Quali sono, nella storia d'Italia, ma non solo, tutti i piatti dedicati proprio a lui, Giulio Cesare? Arriva poi anche l'agenda con le date, compleanni e tanto altro, quindi restate con noi perché siamo pronti a partire nel lunedì di Verdi, Bianchi e

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stockhouse, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Zhou e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia. Over Kids, con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali. E i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico, grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3, a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social. Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Estate, aria pulita e tecnologia brillante. Con Volkswagen Fratelli Lescia Automobili, la tua auto respira aria nuova. Approfitta della promo igienizzazione e pulizia display a 89 euro. Filtro abitacolo, igienizzante e pulitore display omaggio, manodopera compresa. Offerta valida fino al 31 luglio 2026.
4: Fratelli Lescia Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 098 170 8573.
5: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card. Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
1: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
10: Dal 3 al 15 luglio, offerte imperdibili. Caffè Motta in capsule compatibili in espresso, assortite, confezione da 10 a solo 2,29 €. Olio extravergine di oliva Clemente Ulisse, bottiglia da un litro, solo 5,39 €. Pasta di semola di Vella, formati normali e assortiti, confezione da un chilo a appena 97 centesimi. Cornetto Algida, gusti assortiti, confezione da 6 per 450 grammi, solo 4,29 €. Tonno all'olio d'oliva Nostromo, confezione da 6 per 60 grammi a 3,29 €.

0: Instagram la clava di Compa Mario.
1: E il primo agosto non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
2: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
0: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
4: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
3: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
4: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
3: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
4: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.

0: mai più.
1: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon lunedì, buon inizio di settimana, cari amici, ma soprattutto buon 13 di luglio. Sono Francesca Romana Macri, con noi torna il nostro agendologo esperto. Da poco ha fatto anche il compleanno.
2: Lo ricordiamolo.
1: Un anno in più, uomo più saggio. Diamo il bentornato a Lorenzo. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E partiamo subito con la nostra agenda. Le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 13 di luglio.
3: 1814, a Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859, a Firenze esce il primo numero del quotidiano La Nazione. 1920, a Trieste alcuni nazionalisti italiani incendiano il centro culturale degli sloveni in Italia. Concludo con 2004, viene approvata dal Parlamento italiano la legge sul conflitto di interessi per chi ricopre cariche di governo.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni sotto il segno del Cancro. Quali sono i nati di oggi?
3: Ne abbiamo uno importante che non può più festeggiare, Giulio Cesare, proprio lui.
1: Torniamo indietro di qualche anno, leggevo che Giulio Cesare è nato nel 44 avanti Cristo.
3: Ah però. Poi tanti auguri a Luca Bizzarri, della coppia Luca e Paolo, e a Eleonora Pedron.
1: Invece ci sono anche delle persone che fanno l'onomastico oggi.
3: Ce l'abbiamo, Sant'Enrico II, Santa Esdra e San Sila.
1: Ultimo ma non meno importante invece.
3: Il mattino scuro di luglio non significa brutta giornata. Significa che, anche se il cielo si presenta nuvoloso e minaccioso all'inizio della giornata, in piena estate le nubi tenderanno a dissiparsi.
1: Speriamo per tutte le persone che hanno prenotato eventualmente vacanze in questo giorno, che il tempo sia bello e che le temperature siano calde, sì, ma moderate.

0: sono tanti come sempre i vostri messaggi, ci arrivano, noi vi leggiamo sempre, siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, io Francesca Romana e poi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo visto un po' di date, l'agenda, abbiamo visto che oggi tra l'altro è anche il compleanno di Giulio Cesare, ci sono arrivati i vostri messaggi che, insomma, chi abbiamo scelto?
1: Alessandro e Fabio.
0: Che salutiamo, ciao Alessandro e ciao Fabio.
1: Ciao ragazzi, Fabio infatti si è concentrato su Cesare e ha esordito così: Ave Cesare, era il saluto che faceva mio padre tutte le mattine, evidentemente perché anche il padre si chiamava come Giulio più famoso di Cesare.
0: Vabbè, sì, no, però è bello, a me piace molto il nome Cesare.
1: Anche a me,
0: poi
1: tantissimo.
0: È tipicamente romano, rientra in tutta quella serie di nomi tipo Lucilla, Drusilla, Flaminia,
1: anche
0: Lavinia.
1: Lorenzo un pochetto,
0: anche è un nome romano il
1: sì,
0: tuo.
1: Sì, ho saputo di sì, non me l'aspettavo.
0: Neanche io me l'aspettavo, sembrava un po' più, non so, nordico.
1: E Alessandro invece, Luca e
0: ecco,
1: Paolo.
0: Ecco, vedi, Alessandro, nome greco invece.
1: Nome greco, esatto, da Alessandro Magno. Luca e Paolo, miglior coppia comica di sempre. Qua apre un dibattito tosto, perché in Italia dai tempi di Totò e Peppino, Franco e Ciccio, poi anche negli ultimi 20-30 anni, sono nate tantissime coppie comiche veramente brave. Luca e Paolo io le adoro, non so se sono la miglior coppia di sempre, però...
0: sono un'ottima coppia.
1: Esattamente, esattamente.
2: Verdi, bianchi e rossi. Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wingfoil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy, Limited Edition. Performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport.
3: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle. E dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
6: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
5: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
6: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
5: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
6: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
5: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
6: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
7: Quest'estate vivi la magia del roof open space della Griglieria nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
8: Cristallo rotto? Non aspettare!
9: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
8: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
9: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
8: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
9: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
8: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
9: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
10: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boh. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boh trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boh, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
11: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
12: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
14: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
15: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
16: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
17: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
18: Macelleria DBF, del gruppo DBF.
17: Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
19: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
20: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
19: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
20: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
19: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
20: Notaro, ti fa strada.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Art Brescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, perché l'abbiamo già citato prima. Oggi cade un compleanno speciale. Si va nell'antica Roma perché colui che veniva chiamato anche con il nome Caesar, ovvero Cesare, oggi avrebbe compiuto un bel po' di anni. È di lui che parliamo, delle sue gesta, della sua importanza sull'antica Roma, ma anche sul futuro che ne è venuto subito dopo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Sapete come trovarci, ma soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi in questo lunedì di ripartenza, lunedì caldo, magari lunedì anche di inizio vacanza per qualcuno che ci sta ascoltando. Quando oggi assieme a Lorenzo che torna, ciao Lore,
1: ciao Fra,
0: parliamo di un Natale speciale, un compleanno, perché oggi torniamo indietro nell'antica Roma e ricordiamo uno dei personaggi più celebri, più noti, più rinomati, un po' per l'importanza che ha avuto come il primo imperatore, giusto?
1: Esattamente.
0: Di Roma, ma anche poi per la storia con Cleopatra, Marcantonio e tant'altro. Oggi parliamo di Giulio Cesare perché ricorre il suo compleanno.
1: Ancora auguri Cesare, se ci stai ascoltando, mettiamola così. Una delle figure appunto più importanti e influenti della storia, ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale e lui divenne ovviamente il padrone assoluto di Roma. Però io voglio darvi alcune chicche su Giulio Cesare, Fra. Allora, intanto era ossessionato dalla cura del corpo. Addirittura si depilava, a quanto pare.
0: La ceretta dell'antica Roma, non riesco, voglio immaginare
1: esatto,
0: come
1: fosse. Cioè, non riesco a immaginarmi proprio Giulio Cesare che si fa, capito, che si strappa i peli. Non riesco a immaginarlo.
0: O anche col rasoio, magari.
1: Perché no? Perché
0: mi
1: no?
0: Mi sa che non sappiamo e non potremo mai sapere.
1: Esatto.
0: Forse.
1: E poi era un po', diciamo, vittima della calvizie e quindi ci si metteva i capelli davanti per coprire tutto questo. E amava mettere la corona d'alloro. Non tanto per la corona d'alloro, ma per coprirsi appunto.
0: Vabbè, non sarà né il primo né l'ultimo Giulio Cesare. Però, nelle rappresentazioni e nell'immaginario comune, Giulio Cesare, non so perché, tanti lo immaginano come un bell'uomo.
1: È vero, questo è vero.
0: Quindi, vabbè, non ci importa se era un bell'uomo,
1: no.
0: Se era comunque potente, perché era Cesare, quindi che non ha pari e non ha eguali. E poi, vabbè, un po' di calvizie in questo caso e anche la sua ossessione, come hai detto tu, per fare la ceretta, gliela perdoniamo, va.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot.
4: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
7: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
4: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International. Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Min Crusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Min Crusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Min Crusco. Min Crusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
3: Il 24 luglio ti aspettiamo da Min Crusco a Castrovillari per l'80-90 Dance Party. Live band Max Power, tributo ai mitici 883 e il DJ set di Adal Wolf from Radio Arbrescia International. Info e prenotazioni al 379 18 50 345. Non mancare.
4: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi. Dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
8: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
9: Il 26 luglio vivi Calabria Terra Mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbrescia International. Prenota ora su ristoranteMeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
10: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
4: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
10: focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
4: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
10: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
11: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
12: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
11: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
12: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
11: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
13: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International. Time.
7: Sono le 12 e 10 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: Per togliere invidie e malignità.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Radio Arbrescia International News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
11: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere del 21 primo pacchetto di sanzioni alla Russia.
12: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
11: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento, al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
12: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
11: Il tennis, in chiusura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne, invece, risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Questo programma è offerto da
14: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
15: Radio Arbrescia International. Meteo.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
17: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
18: DR, dischi in prima linea.

0: senza fuggi scattare una foto.
1: Possiamo dire anche che oggi è il Caesar Day, perché ricorre l'anniversario della nascita del grande, grandissimo condottiero romano Giulio Cesare. È proprio lì che siamo tornati, un po' indietro nel tempo. Ancora ciao al nostro Lore, ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive?
2: Donne che amano
1: donne.
2: Cesare, Lucia e Michela. Lucia ci ha scritto: ho sempre adorato Asterix e Obelix, anche per come veniva preso in giro Cesare. È vero, lì viene molto, diciamo, come possiamo dire, ridicolizzato un pochetto Giulio Cesare.
1: Beh sì, perché comunque era un cartone animato basato su Asterix e Obelix, che
2: fatto
1: avevano...
2: da francesi.
1: Esatto, come avversari romani.
2: Esatto.
1: Quindi
2: Michele invece: oggi prima di dormire penserò a Cesare che si fa la ceretta. Sì, in effetti, guarda, dicevamo prima,
1: non
2: con
1: è
2: Francesca.
1: Un bello scenario.
2: No, non lo è.
1: Però,
2: e poi veniva anche preso un po' in giro, non soltanto per questo, ma anche un po' per, appunto, per questa storia della calvizie. Però io dico, no, come fai a prendere in giro Giulio Cesare? Cioè, non hai paura? Io avrei paura.
1: Ah, io se fossi stata all'epoca dell'impero romano, beh, forse erano chiacchiere che si facevano
2: forse
1: sotto
2: sì,
1: banco.
2: Esatto.
1: Non gliele dicevano in faccia, anche perché, ripetiamo, Giulio Cesare, personaggio estremamente importante, colui che valicò il Rubicone, insomma, è un nome non da poco il suo, che ricordiamo oggi avrebbe fatto quanti migliaia di anni?
2: Troppi.
1: Infiniti.
3: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
4: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
7: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
8: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
7: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
8: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
7: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
8: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
7: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi, tutto in un unico posto? Scegli Media Technology. Vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui. Attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del

0: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
1: Quest'estate scegli il relax a Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati, Paradise Beach ti aspetta.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Dal 3 al 15 luglio, offerte imperdibili, caffè Motta in capsule compatibili in espresso, assortite, confezione da 10 a solo 2,29 euro, olio extravergine di oliva Clemente Ulisse, bottiglia da un litro solo 5,39 euro, pasta di semola la divella, formati normali e assortiti, confezione da un chilo a appena 97 centesimi. Cornetto Algida, gusti assortiti, confezione da 6 per 450 grammi, solo 4,29 euro. Tonno all'olio d'oliva Nostromo, confezione da 6 per 60 grammi, a 3,99 euro.
4: C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in contrada Casabianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea, il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
9: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
8: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.

0: Assi in Bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688. E seguici su tutti i social Assi in Bici.
1: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
2: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbrescia International.
4: Arbrescia for you. Arbrescia for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrescia for you.

mancare ed è quello in cui ci sediamo a tavola. Oggi però Lorenzo ci sorprenderà, perché siamo in estate, no? Ci aspettiamo di parlare comunque di piatti estivi, freschi e refrigeranti. Invece oggi parleremo del brodetto fest, che ovviamente fa riferimento al brodo, che tutto mi pare essere fuorché estivo. Vabbè, secondo me Lorenzo ci sorprenderà. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici. Oggi abbiamo un po' dedicato questo inizio di settimana a un personaggio storico molto importante. Stiamo parlando di Cesare, ne abbiamo parlato prima e continuiamo su quest'onda perché Cesare, nonostante sia un personaggio dell'antica Roma, torna anche a tavola. Ciao Lore!
1: Ciao Fra, esattamente, perché tutti quanti conosciamo la Caesar Salad, no?
0: Come no? A lui dedicata?
1: Invece no Fra, no? Ti stupisco così, no. Perché praticamente è dedicata a Cesare Cardini, lo chef e ristoratore italo-americano che la creò a Tijuana, in Messico, negli anni 20.
0: Sì, in effetti non penso che Cesare, quel Cesare che conosciamo tutti noi, per tu cuoco e bruto, la curia romana e quant'altro, non penso che mangiasse insalata come la Caesar con i pomodori?
1: Con i pomodori, mi sa, sì, okay. Esattamente. Però è dedicata a lui invece la pasta e fagioli alla Giulio Cesare, perché gli antichi romani facevano la pasta con farina di grano, acqua e uova, ma non la lessavano, cuocevano la pasta friggendola e poi l'accompagnavano, in questo caso, i fagioli.
0: Beh, bella...
1: Non male,
0: bella
1: direi.
0: Soft.
1: Esatto, capito?
0: Pasta fritta con i fagioli.
1: Cioè, già quella normale non è leggera, se ci metti anche la pasta fritta, capirai.
0: Immagino che poi gli antichi romani non avessero tutti i problemi che abbiamo oggi noi di indigestione, reflusso.
1: Si davano molto da fare, erano molto sportivi.
0: Dobbiamo prendere poi l'antiacido e quant'altro.
1: Concludo con questa curiosità: Giulio Cesare aveva invece una passione per gli asparagi conditi con burro fuso. All'epoca si trattava di una novità bizzarra per i romani, abituati ovviamente all'olio d'oliva, che Cesare però difese con la celebre frase De gustibus non disputandum est, ovvero sui gusti non si discute.
0: Possiamo dire che Cesare era un buon gustaio.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
5: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
3: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano. C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelle. Una ricca proposta di granite artigianali realizzate solo con frutta fresca. E al tramonto, regalati un fresco aperitivo scegliendo fra i vari cocktail. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmetto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico. Finanziamenti su misura. Professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
9: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social. Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.

0: e vivere.
1: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
1: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
0: Seguici su Instagram Gioie e Meraviglie.
1: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi. Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo! C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano, il sapore più bello è quello della tradizione. Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via Provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
2: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrech International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrech International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così parte del nostro programma. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi per tutta la puntata e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Radio Albrecht International.
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Del lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.
4: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wingfoil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy, Limited Edition. Performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport.
5: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
6: Rinnova i tuoi spazi con stile.
7: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
6: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
7: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
7: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
7: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in Via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
8: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
9: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
8: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
9: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
10: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
11: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
12: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincarty Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vive la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
13: Mettete in tavola carne di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 34 27. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
14: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
15: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
16: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
15: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
16: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
15: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
16: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
15: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
16: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
15: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: arrivata.
1: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrescia International. Time.
4: Sono le 13 e 17 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbrescia International News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano la guerra nel Golfo, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio della navigazione Marine Traffic. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Il CENTCOM, al contrario, aveva dichiarato che lo stretto continuava ad essere aperto alla navigazione.
8: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia del 21esimo pacchetto. La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana.
9: Il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali.
8: Siamo alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico, gli ordini partivano dal carcere.
9: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
8: Lo sport in chiusura al tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. Poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Sentiamo.
10: Tutto c'è tanta felicità. sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20.
0: Radio Arbresh International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
11: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
3: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
4: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
5: E il 1° agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
8: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
9: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
8: Notaro, delegazione ACI.

0: auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
1: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Cristallo rotto? Non aspettare!
4: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
3: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
4: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
3: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
4: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
3: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
4: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
2: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
4: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
2: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
4: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
2: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
4: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
2: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
5: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
6: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
5: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
6: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
5: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
6: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
5: E servizio navetta, 9 posti.
6: Comodo, sicuro, puntuale.
5: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
6: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
7: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International.

0: Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Su Radio Arbrash International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire. Sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Su Radio Arbrash International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
16: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
17: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stockhouse, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia. Over Kids, con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali. E i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico, grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3, a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
18: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
18: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
18: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
17: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
12: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
19: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
20: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
21: Il 26 luglio vivi Calabria Terra Mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbresh International. Prenota ora su ristorantemeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
22: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
23: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
22: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
23: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
22: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10€.
23: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
22: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
23: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
24: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della griglieria nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
25: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
26: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
27: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
26: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
27: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
26: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
0: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
2: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
4: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cochito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
2: Mmm, ma è uno spettacolo!
4: Con Cochito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cochitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cochito Caffè.
5: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23.30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Tracklist su Radio Arbrescia International.

Your Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Estate, aria pulita e tecnologia brillante. Con Volkswagen Fratelli Lescia Automobili, la tua auto respira aria nuova. Approfitta della promo igienizzazione e pulizia display a 89 euro. Filtro abitacolo, igienizzante e pulitore display omaggio, manodopera compresa. Offerta valida fino al 31 luglio 2026.
0: Fratelli Lescia Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
2: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
3: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
2: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
3: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
2: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
3: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: affidati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi, tutto in un unico posto? Scegli Media Technology. Vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui. Attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del servizio Sisal per pagare bollettini, PagoPA e richiedere visure in modo semplice e veloce. Sei un insegnante? Da Media Technology puoi utilizzare il bonus carta del docente. E per i neo maggiorenni, converti subito la tua carta cultura. In più, puoi acquistare tutto ciò che desideri con comode rate a tasso zero. Media Technology ti aspetta ad Acri, in via Niccolò Copernico 113. Chiama ora lo 0984 95 35 87 e seguici sui social per scoprire tutte le promozioni. Media Technology, innovazione, servizi e convenienza a portata di mano.
3: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
4: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
3: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
4: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
3: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
8: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne, Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
9: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Radio Arbrescia International. Time.
12: Sono le 14 e 5 minuti.
13: È l'ora di consultare il mago Domenico.
14: Per raggiungere amori impossibili.
13: Telefona subito allo 360 85 56 77.
15: Radio Arbrescia International News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
16: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
17: Sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, che il 5 e 9 giugno hanno già fermato due indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
16: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e tre soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
17: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online. Quindi, se partiamo dai bambini più piccoli, niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
16: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
10: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
18: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Mincrusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Mincrusco, Mincrusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
4: Il 24 luglio ti aspettiamo da Mincrusco a Castrovillari per l'80-90 Dance Party, live band Max Power, tributo ai mitici 883 e il DJ set di Adal Wolf from Radio Arbresh International. Info e prenotazioni al 379 18 50 345. Non mancare.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
0: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
7: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
0: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista. Assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
7: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
7: Notaro, ti fa strada. Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
8: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
7: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
9: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
10: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
9: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
10: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
9: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
11: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: 3 list, i numeri 1, una sola radio.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Ti è mai successo

0: mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
1: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come si

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 34 27. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
3: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30 13, 15:30 19:30, mercoledì 7:30 13, domenica 8:11.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto,
0: si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
8: Il 26 luglio vivi Calabria, terra mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbrescia International. Prenota ora su ristorantemeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
9: Tenga, questo è lo scontrino.
10: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
9: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
11: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
12: Cristallo rotto? Non aspettare.
13: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
12: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
13: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
12: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
13: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
12: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
13: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
14: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi. Dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
15: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: quando è arrivata. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
2: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
3: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
2: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Sabuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
3: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
2: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
0: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana, con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle. E dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi toppi.

0: cocktail. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tarda notte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmetto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro dal gusto più autentico.
1: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi, tutto in un unico posto? Scegli Media Technology, vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui, attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del servizio Sisal per pagare bollettini, PagoPA e richiedere visure in modo semplice e veloce. Sei un insegnante? Da Media Technology puoi utilizzare il bonus carta del docente e per i neo maggiorenni converti subito la tua carta cultura. In più, puoi acquistare tutto ciò che desideri con comode rate a tasso zero. Media Technology ti aspetta ad Acri, in via Niccolò Copernico 113. Chiama ora lo 0984 95 35 87 e seguici sui social per scoprire tutte le promozioni. Media Technology, innovazione, servizi e convenienza a portata di mano.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
4: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
5: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
4: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati. Paradise Beach ti aspetta.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 711.
4: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
7: C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in contrada Casabianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea. Il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbres International. Time.
10: Sono le 15 e 8 minuti.
11: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
12: Per togliere invidie e malignità.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Arbres International News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando d'aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tra i bersagli i sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche e di droni, oltre a piccole imbarcazioni militari. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace.
14: In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
15: È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che fanno sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Il trattamento sperimentale a base delle cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
14: Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, stima 50.000 posti potenzialmente a rischio nel gruppo automobilistico tedesco. Ne ha parlato in un'intervista sull'intranet aziendale arrivata all'agenzia di stampa tedesca DPA. In precedenza, nei giorni scorsi, notizie sullo Spiegel. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati nel piano di assetto, Volkswagen potrebbe fare in tutto il mondo, da qui al 2030, nuovi tagli. È una delle possibili strade per riportare al pari con la concorrenza i costi generali di Volkswagen, ora sopra del 20%.
15: Due persone sono state arrestate nella mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. I due soggetti devono rispondere in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte a partire dal 2024 hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia ovest di Napoli, il 1 marzo del 2024, giorno in cui i due indagati avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe esploso anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.
14: Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.
15: Ed è tutto, a più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbres International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20.
16: Radio Arbres International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
17: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia. Boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano. Il sapore più bello è quello della tradizione. Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Mincrusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Mincrusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Mincrusco, Mincrusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
5: Il 24 luglio ti aspettiamo da Mincrusco a Castrovillari per l'80-90 Dance Party, live band Max Power, tributo ai mitici 883 e il DJ set di Adal Wolf from Radio Arbresh International. Info e prenotazioni al 379 18 50 345. Non mancare.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
1: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
3: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
1: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
1: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
3: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
0: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincar Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
6: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
8: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
7: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
8: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
7: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
8: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
7: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
8: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
3: Quest'estate vivi la magia del roof open space della griglieria nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
9: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
10: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
11: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza. Ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati. Una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali. Profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
12: Dal 3 al 15 luglio, offerte imperdibili, caffè Motta in capsule compatibili Nespresso, assortite, confezione da 10 a solo 2,29 euro, olio extravergine di oliva Clemente Ulisse, bottiglia da un litro solo 5,39 euro, pasta di semola di Vella, formati normali e assortiti, confezione da un chilo a appena 97 centesimi. Cornetto Algida, gusti assortiti, confezione da 6 per 450 grammi, solo 4,29 euro. Tonno all'olio d'oliva Nostromo, confezione da 6 per 60 grammi, a 3,99 euro.
13: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti alimentari, alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social. Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Jo, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Kevin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Kevin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
0: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
0: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
5: Notaro, ti fa strada.
6: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
7: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
6: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
7: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
6: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
8: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più caro. 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
9: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
10: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
11: Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve.
12: neve, un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in Piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamicsport.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo.
2: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Dal 1987 Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
6: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
7: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
8: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
9: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
10: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
11: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
10: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
11: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
10: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
11: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
10: E servizio navetta 9 posti.
11: Comodo, sicuro, puntuale.
10: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
11: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe. Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
12: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
11: Mmm, ma è uno spettacolo.
12: Con Cocchito caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito caffè.
10: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
13: Estate, aria pulita e tecnologia brillante. Con Volkswagen Fratelli Lescia Automobili, la tua auto respira aria nuova. Approfitta della promo igienizzazione e pulizia display a 89 euro. Filtro abitacolo, igienizzante e pulitore display omaggio, manodopera compresa. Offerta valida fino al 31 luglio 2026.
14: Fratelli Lescia Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 098 170 8573.
15: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
16: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
17: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Radio Arbrash International, time.
19: Sono le 16 e 6 minuti.
20: È l'ora di consultare il mago Domenico.
21: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
20: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbrash International News.
23: Buon pomeriggio dalla redazione.
24: Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, ha aggiunto, verremo rimborsati, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC.
23: In Brasile ora, all'età di 7 anni, è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza per fare la domestica, senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno, ha servito tre generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione dalla condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima.
24: La cronaca: altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza.
23: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri, accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
24: Cinema in lutto: è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che però hanno fatto sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando appunto dal 2023. Il trattamento sperimentale a base di cellule CAR T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
23: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev conquistando il quinto slam. Ho visto mamma uscire due volte per la tensione, ha commentato l'alto tesino, scherzando ed esprimendo poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Per il calcio invece vigilia della sfida tra le fantastiche quattro al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
24: Ed è tutto, a più tardi.
17: L'informazione di Radio Arbrash International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrash International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
25: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
2: Il 26 luglio vivi Calabria, terra mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbresh International. Prenota ora su ristorantemeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
3: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincart Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
2: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
8: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
6: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
0: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
6: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
0: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
6: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
0: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
6: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
0: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
6: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Min Crusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità, tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Min Crusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Min Crusco, Min Crusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
9: Il 24 luglio ti aspettiamo da Min Crusco a Castrovillari per l'80-90 Dance Party, live band Max Power, tributo ai mitici 883 e il DJ set di Adal Wolf from Radio Arbresh International. Info e prenotazioni al 379 18 50 345. Non mancare.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
0: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia,
12: Qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compamario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, La Clava di Compamario.
13: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
14: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
15: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
16: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
17: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
16: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
17: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
16: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbresh International. La musica prima di tutto.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.
3: Radio Arberesh International. La musica prima di tutto.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Spot. La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'ortopedia centro del piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio. Articoli ortopedici e sanitari. Plantari personalizzati. Calzature per piede diabetico e reumatico. Ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali, anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram, Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
1: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
2: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
3: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
6: Cristallo rotto? Non aspettare.
7: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
6: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
7: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
6: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
7: Vi aspettiamo in via nazionale 341 Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
6: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216 Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
7: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
8: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. Assi Invice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
9: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
8: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
9: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
10: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
11: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
12: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
11: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
13: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
14: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
15: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelle. Una ricca proposta di granite artigianali realizzate solo con frutta fresca. E al tramonto, regalati un fresco aperitivo scegliendo fra i vari cocktail. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmetto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico.
16: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati trattati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
17: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
18: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e-Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: arrivata.
1: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: grazie all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green diventa blu. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.
0: Gioie e meraviglie di Giuseppina Manieri, dove l'antica arte del pizzo chiacchierino diventa gioiello. Creazioni uniche, raffinate, da indossare e vivere.
1: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
1: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri. Telefono 340 16 79 731.
0: Seguici su Instagram Gioie e meraviglie.
1: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi.
2: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri.
3: Panoramic è anche B&B.
4: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
5: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo Bravo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
7: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
8: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
9: Mettete in tavola carne di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
10: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
11: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
11: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
11: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada.
13: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
14: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrescia International, time.
16: Sono le 17 e 6 minuti.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico.
18: Per raggiungere amori impossibili.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbrescia International News.
20: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
21: Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette: dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce di età. Poi per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutor, insegnanti insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale a seconda della prova fornita dalle piattaforme, che siano appropriate all'età, e lo stesso vale per gli adolescenti. Secondo la presidente UE, quando si parla di piattaforme dannose, si parla soprattutto di social media.
20: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
21: Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Nei confronti di Adinolfi la Procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati promosso via social, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.
20: Paolo Fresco, storico presidente della Fiat, è morto all'età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, Fresco si è spento ieri. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, per me soprattutto un amico, ha commentato il presidente di Stellantis, John Elkann. Fu proprio il nonno di Elkann, Gianni Agnelli, a volere Paolo Fresco alla guida dell'azienda, affidandogli il ruolo di presidente dal 1998 al 2003.
21: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio, appunto, con uno sciopero.
20: Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche. La decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
21: È tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_Dynamic Sport.
1: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
0: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
2: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
0: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
2: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
0: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
2: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
0: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
2: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
0: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
5: Estate, aria pulita e tecnologia brillante. Con Volkswagen Fratelli Lescia Automobili, la tua auto respira aria nuova. Approfitta della promo igienizzazione e pulizia display a 89 euro. Filtro abitacolo, igienizzante e pulitore display omaggio, manodopera compresa. Offerta valida fino al 31 luglio 2026.
0: Fratelli Lescia Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 85 73.
6: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
7: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
8: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
9: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook. Macelleria DBF & Co.
10: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
11: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
7: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
8: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23.30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
12: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
13: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
12: Ma è uno spettacolo!
13: Con Coquito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.coquitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Coquito Caffè.
14: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Su Radio Arbresh International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura

0: Ora immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
1: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: arrivata. Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione, laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
2: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievita Amo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
3: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
4: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi, tutto in un unico posto? Scegli Media Technology, vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui, attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del servizio Sisal per pagare bollettini, PagoPA e richiedere visure in modo semplice e veloce. Sei un insegnante? Da Media Technology puoi utilizzare il bonus carta del docente e per i neo maggiorenni converti subito la tua carta cultura. In più, puoi acquistare tutto ciò che desideri con comode rate a tasso zero. Media Technology ti aspetta ad Acri, in via Niccolò Copernico 113. Chiama ora lo 0984 95 35 87 e seguici sui social per scoprire tutte le promozioni. Media Technology, innovazione, servizi e convenienza a portata di mano.
3: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. naturali. Un viaggio nei gusti di una volta. Quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
6: C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in Contrada Casabianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea, il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
7: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
8: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
9: Tenga, questo è lo scontrino.
10: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
9: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
11: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
12: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia,
15: di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
1: Ve lo dico raga, ci stiamo per cambiare il gioco.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Overkids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Jo, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
4: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
2: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
4: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
2: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
4: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
2: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
5: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
6: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes International Folk Fest, Calabria, terra mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
0: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
7: Dal 3 al 15 luglio, offerte imperdibili. Caffè Motta in capsule compatibili Nespresso, assortite, confezione da 10 a solo 2,29€. Olio extravergine di oliva Clemente Ulisse, bottiglia da un litro, solo 5,39€. Pasta di semola di Vella, formati normali e assortiti, confezione da un chilo a appena 97 centesimi. Cornetto Algida, gusti assortiti, confezione da 6 per 450 grammi, solo 4,29€. Tonno all'olio d'oliva Nostromo, confezione da 6 per 60 grammi a 3,99€.
8: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
9: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
8: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
9: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
8: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10€.
9: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
8: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
9: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
10: Quest'estate vivi la magia del roof open space della griglieria nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
11: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
12: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
13: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
12: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
13: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
12: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
13: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
14: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Min Crusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Min Crusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Min Crusco. Min Crusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
15: Il 24 luglio ti aspettiamo da Min Crusco a Castrovillari per l'80-90 Dance Party. Live band Max Power, tributo ai mitici 883 e il DJ set di Adal Wolf from Radio Arbresh International. Info e prenotazioni al 379 18 50 345. Non mancare.
14: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
16: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo, una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
14: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
16: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
14: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
16: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
17: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
18: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
19: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
20: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
21: Radio Arbresh International. Time.
22: Sono le 18 e 10 minuti.
23: È l'ora di consultare il mago Domenico.
24: Per togliere invidie e malignità.
23: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbresh International News.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e accusato Washington d'aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
1: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
2: Nuova tragedia in montagna: i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. I due alpinisti, a quanto ricostruito, sono morti a seguito della caduta in un crepaccio. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme era stato il figlio di uno dei due, quando non è riuscito a contattarli.
1: Altri sei giovani membri della gang dei Latin King sono stati arrestati e condotti in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Si tratta di un 19enne originario della Repubblica Dominicana e 5 ragazzi, d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, originari del Perù. L'accusa è di aver partecipato, a vario titolo e in concorso tra loro, all'omicidio del 22enne. Gli altri due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento, erano già stati arrestati a giugno.
2: Ora la musica. Il primo album di Madonna, Confession 2, è il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre fra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
1: Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco, e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raphaël Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Questo programma è offerto da
4: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
5: Radio Arbrescia International, meteo.
25: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
26: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
27: DR, dischi in prima linea.

spot. Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green diventa blu.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
2: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
1: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
2: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
1: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
2: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
3: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
4: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
5: Il 26 luglio vivi Calabria, terra mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbresh International. Prenota ora su ristorantemeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
6: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
8: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
9: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
10: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
11: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
10: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
12: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
13: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
14: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
15: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
14: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, non noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
16: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688. E seguici su tutti i social Assimbici.
17: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
18: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
19: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
18: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologia all'avanguardia.

sicuro per la tua attività. La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arbrescia International. Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Trovate il nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, trionfando anche nel 2020.

0: 2026 battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, inoltre 3 ore e mezza di gara. Quinto slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Calcio mondiale, grande attesa per la prima delle due semifinali che martedì 14 luglio vedrà di fronte Francia e Spagna alle ore 21. Mercoledì 15 alla stessa ora toccherà invece ad Inghilterra ed Argentina che hanno eliminato rispettivamente Norvegia e Svizzera. L'appuntamento con la finale è per domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Calciomercato, Juventus, Martinez, portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento in bianconero, valutazione da parte del club inglese tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, l'alternativa sullo sfondo rimane vicario del Tottenham. Milan, un obiettivo potrebbe finire in Bundesliga, il Borussia Dortmund starebbe facendo pressione sul Genk per Konstantinos Karestas. Cambiamo argomento, MotoGP in Germania vince Marquez ancora a terra Bezzecchi operato alla spalla, il cui rientro è previsto a Silverstone il 9 agosto dopo una lunga sosta. La classifica finale del Sachsenring dice Marquez, Ogura e Fernandez, quella generale dice Martin con 208 punti, poi Ogura a quota 194 e Marc Marquez terzo a 190. Rugby, seconda giornata della Nation Championship, l'Italia gioca un grandissimo primo tempo contro la Nuova Zelanda ma paga un inizio di ripresa di grande difficoltà per un finale che dice 47 a 17 per gli All Blacks. E chiudiamo con il volley femminile, Nations League, terza vittoria consecutiva ad Hong Kong per l'Italia di Velasco, con il pass per le finals già ottenuto. Le azzurre hanno superato anche il Canada di Giovanni Guidetti per 3-2. 22-25, 27-29, 25-23, 25-23 e 15-5 i parziali. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy, Limited Edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_basso Dynamic Sport.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
4: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
4: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento 100 bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
4: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
5: Notaro, ti fa strada.
6: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio. Articoli ortopedici e sanitari. Plantari personalizzati. Calzature per piede diabetico e reumatico. Ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. Anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram. Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
5: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
8: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
10: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
11: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
12: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Rinnova i tuoi spazi con stile.
14: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
15: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
16: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
17: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
18: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
19: Pagamenti comodi e personalizzati.
20: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
21: Seguici sui social.
22: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
23: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
24: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
25: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Spot.
1: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stockhouse, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Over Kids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
2: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
3: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
2: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
3: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
2: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23.30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
3: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta e ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
0: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
0: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount. Via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
8: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
9: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
10: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
9: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
10: Tenuta il Gaglioppo, una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
9: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
10: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
11: Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date. 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno Ruote Libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrescia International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna. Tra tradizioni, gusto e convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo!
12: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
13: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
12: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
13: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
12: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10
14: 10 euro.
15: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
14: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
15: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
16: Quest'estate vivi la magia del roof open space della griglieria nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
17: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
18: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
17: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
18: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
17: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
18: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
17: E servizio navetta, 9 posti.
18: Comodo, sicuro, puntuale.
17: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 200. 135.
18: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
19: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
20: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
22: Radio Arbrescia International, time.
23: Sono le 19 e 9 minuti.
24: È l'ora di consultare il mago Domenico.
25: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
24: Telefona subito allo 360 85 56 77.
26: Radio Arbrescia International News.
27: Buonasera dalla redazione.
28: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il Ministero degli Esteri francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
27: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa sigliato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
28: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
27: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi, per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione. supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
28: La cronaca ha confessato e ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
27: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Coccialetto, ne cede 22 e scende al numero 68.
28: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e-Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
4: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
5: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
6: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
8: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
9: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
10: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
11: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
12: E il 1° agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
13: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
14: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
10: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
15: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
16: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
15: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
16: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
15: Via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
17: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot.
1: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
2: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
1: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
2: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
1: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
2: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
1: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
2: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
3: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza.

0: pizza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincartin Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
4: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelle. Una ricca proposta di granite artigianali realizzate solo con frutta fresca. E al tramonto, regalati un fresco aperitivo scegliendo fra i vari cocktail. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmetto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico.
5: Cristallo rotto? Non aspettare!
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti. Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
7: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
8: Dal 3 al 15 luglio, offerte imperdibili. Caffè Motta in capsule compatibili Nespresso, assortite, confezione da 10 a solo 2,29€. Olio extravergine di oliva Clemente Ulisse, bottiglia da un litro, solo 5,39€. Pasta di semola di Vella, formati normali e assortiti, confezione da un chilo a appena 97 centesimi. Cornetto Algida, gusti assortiti, confezione da 6 per 450 grammi, solo 4,29€. Tonno all'olio d'oliva Nostromo, confezione da 6 per 60 grammi, a 3,99€. Estate, aria pulita e tecnologia brillante. Con Volkswagen Fratelli Lescia Automobili, la tua auto respira aria nuova. Approfitta della promo igienizzazione e pulizia display a 89 euro. Filtro abitacolo, igienizzante e pulitore display omaggio, manodopera compresa. Offerta valida fino al 31 luglio 2026.
9: Fratelli Lescia Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 098 170 8573.
10: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle.
11: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Amiche e amici di Radio Arbresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbresh.

Radio Arbrech International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrech dal tuo store, dal nostro sito radioarbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrech International. Radio Arbrech International, con te, ovunque.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore. Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
2: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Nel cuore di Mandatoriccio Centro, a 750 metri d'altitudine, dove l'aria è fresca, il silenzio rigenera e la montagna incontra il mare, lo sguardo si perde sul magnifico Golfo di Taranto. C'è un luogo dove la tradizione continua a vivere.
4: È la trattoria pizzeria Tenuta il Gaglioppo. Una gestione familiare, autentica ospitalità calabrese e sapori genuini che raccontano il territorio, in un'atmosfera di pace, relax, in natura.
1: Ricchi antipasti tipici, pasta fresca fatta in casa, carne di podolica cotta su pietra lavica, specialità di montagna, funghi porcini e pizze preparate con lievito madre e cotte nel tradizionale forno a legna.
4: Tenuta il Gaglioppo. una location da sogno, immersa nel verde, a soli 16 km dal mare e a circa 40 km dal Parco Nazionale della Sila. In Contrada Colite, a Mandatoriccio Centro, nei pressi della Fontana Savuco. Per informazioni e prenotazioni chiama il 331 80 18 054. Seguici anche sui social.
1: Tenuta il Gaglioppo, il gusto autentico della tradizione calabrese.
4: Prenota subito il tuo menù di Ferragosto alla Tenuta il Gaglioppo. Ti aspettano animazione, musica dal vivo, sapori autentici e una giornata di festa da vivere al fresco, circondato dalla natura e dalla migliore ospitalità calabrese.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
6: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
5: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
6: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
6: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
5: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
7: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
8: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
7: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
8: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social a Simbici.
9: Mettete in tavola carni di grande qualità certificata con la macelleria Saverio Luzzi, vero punto di riferimento dei buon gustai. Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti altamente selezionati della zona, in modo da garantire a tutti i nostri clienti freschezza e genuinità. La macelleria Saverio Luzzi propone il meglio al giusto prezzo, con un servizio sempre cordiale ed impeccabile. Macelleria Saverio Luzzi, via Italia, Contrada San Nico, Cantinella. Info 329 110 3427. Macelleria Saverio Luzzi, sempre di più, sempre il meglio.
10: Ecco i nostri orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 7:30-13, 15:30-19:30, mercoledì 7:30-13, domenica 8:11.
11: Tenga, questo è lo scontrino.
12: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
11: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
12: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
1: C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: arrivata. Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Nel cuore antico di Castrovillari, dove ogni pietra racconta una storia e l'atmosfera di Piazzetta Civitanova conquista al primo sguardo, nasce Min Crusco, un viaggio nei sapori autentici della nostra terra. Ingredienti locali selezionati, profumi che parlano di Calabria, tradizione che incontra l'innovazione e si trasforma in creazioni sorprendenti. Dagli irresistibili smash burger a tante specialità tutte da gustare. Qui ogni dettaglio è pensato per regalarti emozioni. Ogni tavolo è un incontro, ogni morso è un ricordo. Min Crusco, il gusto della tradizione, nell'anima più viva di Castrovillari, Piazzetta Civitanova. Prenota al 379 18 50 345, anche WhatsApp. Seguici su Instagram, Min Crusco. Min Crusco, dove la Calabria si racconta, un morso alla volta.
1: Il 24 luglio ti aspettiamo da Min Crusco a Castrovillari per

0: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Tra poco su Radio Arbresh International.
3: Back Time Machine. Radio Arbresh International. Time.
4: Sono le 20 e 8 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: Per raggiungere amori impossibili.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbresh International News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il Ministero degli Esteri francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
8: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa sigillato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
9: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
8: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi, per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
9: La cronaca ha confessato e ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
8: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
9: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
10: Questo programma è offerto da
11: Viteritti Arredamenti.
10: a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
12: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Un tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine.
13: Spot.
14: Il tuo shopping merita un'esperienza speciale. Benvenuto da Centro Moda Family, uno spazio moderno, raffinato e ricco di ispirazione, dove stile, qualità e convenienza si incontrano ogni giorno. Scopri Stock House, con le grandi firme della moda, a prezzi straordinari tutto l'anno. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Briatore Milano, Guess, Gaudì, Liu Jo e tanti altri prestigiosi brand. Completa il tuo look con le calzature Geox, Lumberjack ed LS, oltre a un'elegante selezione di pelletteria, borse, accessori moda, profumi e cosmetici delle migliori marche. E per i più piccoli, un universo pensato per crescere con loro. Toys Baby, con giocattoli, prodotti e alimenti per la prima infanzia, Overkids con abbigliamento bimbo a prezzi eccezionali e i dolcissimi corredini, pappa e latte. Centro Moda Family, tutto quello che desideri in un unico grande punto vendita. Ti aspettiamo nella zona industriale settore 3 a Corigliano Rossano, accanto al Cash & Carry Family. Telefono 348 36 74 868. Seguici anche sui social.
15: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
16: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
17: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
16: Mmm, ma è uno spettacolo.
17: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
18: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
13: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
19: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
20: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
19: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
20: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
19: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
20: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
10: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
13: Cerchi tecnologia, assistenza e servizi, tutto in un unico posto? Scegli Media Technology, vendita e assistenza di computer, telefonia fissa e mobile, stampanti multifunzione e registratori di cassa telematici. E non finisce qui, attiva i tuoi contratti luce e gas e approfitta del servizio Sisal per pagare bollettini, PagoPA e richiedere visure in modo semplice e veloce. Sei un insegnante? Da Media Technology puoi utilizzare il bonus carta del docente e per i neo maggiorenni converti subito la tua carta cultura. In più, puoi acquistare tutto ciò che desideri con comode rate a tasso zero. Media Technology ti aspetta ad Acri, in via Niccolò Copernico 113. Chiama ora lo 0984 95 35 87 e seguici sui social per scoprire tutte le promozioni. Media Technology, innovazione, servizi e convenienza a portata di mano.
21: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park. Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boo, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social. Ci sono dettagli che raccontano storie, fili intrecciati che custodiscono tradizione, mani sapienti che trasformano il tempo in bellezza.
0: Gioie e meraviglie di Giuseppina Manieri, dove l'antica arte del pizzo chiacchierino diventa gioiello. Creazioni uniche, raffinate, da indossare e vivere.
21: Un viaggio tra eleganza e autenticità, tra urania preziosi, accessori moda Unespo e le chicche.
0: Lasciati sorprendere, scopri ciò che rende ogni dettaglio indimenticabile.
21: Gioie e meraviglie ti aspetta in via Lungostrada a San Giacomo d'Acri, telefono 340 16 79 731.
0: Seguici su Instagram Gioie e Meraviglie.
21: Perché la vera bellezza si sente prima ancora di vedersi.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
22: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
23: Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport. La libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in Piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram. Backloop_basso Dynamic Sport.
24: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbresh International. Come to my design.

0: spot. Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
1: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
0: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
1: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
0: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
1: La griglieria, perfetta anche per piccole feste.

0: ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
1: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
0: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La Griglieria Acri.
2: Quest'estate vivi la magia del Roof Open Space della Griglieria, nel cuore del centro storico di Acri. Cene sotto le stelle, musica ed emozioni uniche. Ti aspettiamo dal 15 luglio.
3: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo! C'è un profumo che conquista al primo respiro. È quello della Pizzeria Azzurra. Al centro acquisti Benny Supermarket, ai laghi di Sibari, c'è un motivo in più per fermarsi. Ti aspettano pizze cotte nel forno a legna, impasti artigianali, ingredienti selezionati e una gustosa rosticceria per il pranzo o la cena. E per ogni momento della giornata c'è Bar Marea, caffetteria, gelateria, yogurteria e sfiziosi aperitivi. Il luogo ideale per una pausa di gusto in ogni momento. Preferisci restare a casa? Nessun problema. Puoi ordinare con consegna a domicilio oppure su Just Eat. Pizzeria Azzurra e Bar Marea ti aspettano presso il centro acquisti Benny Supermarket, in Contrada Casabianca, ai laghi di Sibari. Per informazioni e prenotazioni chiama 340 51 42 617. Pizzeria Azzurra e Bar Marea. Il gusto che ti accompagna in ogni momento della giornata.
0: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
4: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: L'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi, lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
0: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati. Paradise Beach ti aspetta.
2: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
0: Il 26 luglio vivi Calabria Terra Mia. Cena a spettacolo all'aperto, a bordo piscina, al ristorante Meraki, presso la sala ricevimenti Miramare di Roseto Capospulico. Con la Grill Band, Calabriselle e DJ Morgan di Radio Arbresh International. Prenota ora su ristoranteMeraki.it o invia un WhatsApp al 392 099 69 50.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
0: La salute è il bene più prezioso. Prenditene cura ogni giorno con l'Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Professionalità, esperienza e soluzioni su misura per il tuo benessere. Consulenza per pratiche ASP e INAIL con tecnico specializzato. Consegna a domicilio, articoli ortopedici e sanitari, plantari personalizzati, calzature per piede diabetico e reumatico, ausili per la riabilitazione e la vita quotidiana. Disponibili anche carrozzine, letti, deambulatori e apparecchi elettromedicali. anche a noleggio. Ti aspettiamo in via nazionale a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Chiama lo 0983 88 72 05 oppure il 389 10 61 438 e seguici anche su Instagram, Ortopedia Centro del Piede di Luise Silio. Il tuo benessere comincia dai tuoi piedi.
6: E con i saldi di fine stagione, grandi sconti su numerosi modelli di calzature e ciabatte ortopediche.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
8: Questo è Bad Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
3: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
5: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo!
6: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
7: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
6: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, l'assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
7: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
6: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
7: Notaro, ti fa strada.
8: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti
0: pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
9: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Radio Arbereshi International. Time.
12: Sono le 21 e un minuto.
13: È l'ora di consultare il mago Domenico.
14: Per togliere invidie e malignità.
13: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Un tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
8: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
7: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
8: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
7: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
9: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
8: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park. C'è un nuovo luogo dove l'estate prende vita. C'è un nuovo modo di vivere le tue serate.

0: è arrivata.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
2: Quest'estate vivi tutta la magia di Francavilla Marittima. Lasciati conquistare da storia, cultura, musica, sapori autentici, natura e tanto divertimento. Segna queste date: 25 e 26 luglio, l'imperdibile motoraduno Ruote Libere. 8 agosto, arriva la grande notte bianca con il DJ set e l'animazione di Radio Arbrescia International. E il 22 agosto, non perdere la prima edizione della Festa della Campagna. Tra tradizioni, gusto e convivialità. Un'estate tutta da vivere a Francavilla Marittima. Per conoscere il calendario completo degli eventi, dai uno sguardo al sito e alla pagina Facebook del comune di Francavilla Marittima. Ti aspettiamo!
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze.

0: esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano, telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
4: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Il gusto dell'estate si brinda a Piana di Cerchiara. Mercoledì 12 agosto, in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, arriva la terza edizione della Festa della Birra al Metro, organizzata dal Comitato Feste Piana con il patrocinio del Comune di Cerchiara di Calabria. Una serata esplosiva tra musica, spettacolo e divertimento assicurato. Dalle ore 21, sul palco la travolgente Grill Band con le Calabriselle e dalle 23:30 si balla con il ritmo di DJ Life, Francesco Mastrota. Birra, buona musica e tanta voglia di stare insieme. Festa della Birra, il 12 agosto in Piazza Maria Pia a Duci, Contrada Piana, Cerchiara di Calabria. Non mancare, ti aspettiamo.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
7: Questo

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: L'estate si vive un assaggio alla volta. Da 10 anni c'è un luogo dove il gusto incontra la passione e la professionalità. Gelateria artigianale Bruno e Mammola. Gelato artigianale, dal sapore deciso e cremoso. Yogurt fresco da farcire con golosi topping e granelle. Una ricca proposta di granite artigianali realizzate solo con frutta fresca. E al tramonto, regalati un fresco aperitivo scegliendo fra i vari cocktail. Goditi la splendida vista mare all'aperto o scegli la sala interna climatizzata. Ti aspettiamo tutti i giorni, dal pomeriggio fino a tardanotte. Gelateria artigianale Bruno e Mammola, lungomare Palmetto di Schiavonea. Info 348 89 20 171. Seguici anche su Instagram, Bruno e Mammola. Da 10 anni, il vostro punto di incontro, dal gusto più autentico.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: La tua auto merita molto più di una semplice officina. Vincar Team Meccatronica. Tecnologia, esperienza e servizi pensati per chi vede la strada senza limiti. Meccatronica, tagliandi, ricarica e assistenza aria condizionata. Impianti Hi-Fi, antifurti per auto, moto e camper. Vasto assortimento di accessori car audio e DJ. E con l'installazione dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay di ultima generazione, trasformi il monitor originale della tua auto mantenendo il design di serie, con una qualità superiore e tutte le funzionalità più evolute. E da oggi puoi anche scegliere pagamenti personalizzati, studiati su misura per te, perché da Vincar Team la comodità inizia ancora prima di accendere il motore. Ti aspettiamo a Castrovillari, in Viale del Lavoro 124A. Per informazioni e appuntamenti chiama il 377 47 67 607. Seguici su Facebook e Instagram. Vincar Team.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
5: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Arbrecht International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioarbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International, con te, ovunque.
21: Radio Arbrecht International, time.
22: Sono le 22:02.
23: È l'ora di consultare il mago Domenico.
24: Per togliere invidia e malignità.
23: Telefona subito allo 360 85 56 77.
25: Non andare oltre.
26: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International. La musica prima di tutto.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
4: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
5: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: She Mine.
1: Soundvibes. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Soundvibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lowmet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Soundvibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International. Soundvibes.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
2: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush.

0: Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: Dal lunedì al sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

voglio che ci sapevi fare, perché ti ho creduto quando mi volevi dedicare una vita sana con te, una vita sana con te. Tengo l'occhio che si è fatto

0: Spot. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International, time.
7: Sono le 22 e 59 minuti.
8: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
9: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Radio Arbrescia International. 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
3: Ai, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: you.
1: L'artista jazz della settimana.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciaccole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece, Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente i miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo perché meglio di te chi può farlo. Dai.
1: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come mo molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene, è una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Spot.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbresci International, time.
7: Sono le 24 e 10 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: Per raggiungere amori impossibili.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Welcome to Revolution Podcast.
11: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arbresci International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
10: Every week, Revolution Podcast.
12: Mixed live by Michele Mausi.

Your Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Your Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioyourbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Your Brescia International. Radio Your Brescia International, con te, ovunque.

Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energie e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Herbal Hash, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Herbal Hash.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberash International. Time.
1: È l'una in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
3: Non andare oltre.
4: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Arbres International. La musica prima di tutto.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti

Dal lunedì al sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.

Stretti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International. Baby, quanto si può?

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.